0: la mia vita è questa qualche un'altra del mondo.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have